cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in cui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato, che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli, assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo richieste delle famiglie, e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
4: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
3: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri, presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigni Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'Assemblea Civica durante il prossimo Consiglio Comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Vuming 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della scuola di vela di Ventotene e dell'associazione Fuori Quadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto del 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone. Stasera doppio appuntamento al Teatro Ariston di Gaeta alle 18, il saggio spettacolo Monopoli, il battito del mondo, poi alle 20:30 a cura del Centro di Formazione per lo Spettacolo, Scuola di Danza, Arti in Movimento, per la direzione artistica di Giuliana Guttoriello, si svolgerà il saggio spettacolo di danza classica accademica Modern Jazz, il titolo dello spettacolo The Style of Dance. Nell'ambito degli spettacoli della scuola di teatro Bertolt Brecht, Teatrando si impara, questa sera al teatro Iqbal Masih di Formia sarà rappresentato Le mille e quante notti. Dentro una biblioteca, tra le pagine delle mille e una notte, Giulia si addormenta sognando mercati orientali, lampade magiche, sultani e principesse. L'appuntamento è questa sera alle 19. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte. Inoltre, Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti Patronali di San Giovanni Battista.
5: Radio Formia informa.
3: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata allo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Norton e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto d'incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

vista, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7 alle ore 8 e 10 a Radio Formi all'appuntamento con le Soroscos. Siamo giunti a mercoledì 17 giugno 2026, la chiesa ricorda San Ranieri di Pisa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci fanno passare la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimanale a Gedis Caulis del mercoledì, in voce a Gino Cintola, con la valida e preziosa conversa decca di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 sinistre sagali, cominciando come sempre l'Ariete. Finanziamente potete aspettarvi qualcosina in più di questo inizio di giornata grazie a Marte e i buoni rapporti con Papa Giove che vi sostiene. Iniziate la giornata partendo con il piede giusto. Dall'Ariete al Toro, non è facile esprimere i vostri sentimenti con l'astro della notte che vi rema contro. Faticherete un po' nel trovare un punto al quale potervi appigliare. Dal Toro ai Gemelli, divertimento e un pizzico di avventura sono alla portata di mano grazie al sestile Marte Giove. Non ve ne approfittate troppo, occorre un po' di equilibrio. Ad ogni contrarietà rispondete con un bel sorriso. Dai Gemelli al Cancro, potete fare affidamento ad alcune intuizioni per mezzo della misteriosa luna in Scorpione. L'unico scoglio, siete pronti a seguirle senza porre domande? Le emozioni a volte sono troppe, sbordano. Dal Cancro al Leone, il nervosismo non vi aiuta alla concentrazione e nel portare a termine un compito ben preciso. Meglio tenere l'assa bassa l'assicella per quanto riguarda la giornata di oggi. Dal Leone alla Vergine, l'organizzazione della vostra festa di compleanno sarà un gioco da ragazzi, considerato il sestile tra lo splendente sole e la luminosa luna a vostro favore. Stilate una lista di desideri ricongiuntivi. Bilancia, avete bisogno di un preciso ordine mentale per non affondare il mare dei cavilli e di fitti impegni che si accavallano l'uno sull'altro. Scorpione, con la bianca signora del vostro segno potete essere molto suscettibili anche in faccende più conto. Il dialogo con il party aiuta ad essere in sintonia. Sagittario, la razionalità a volte prevale sulle emozioni, ma se avete a che fare con una patata bollente, questo non può che giocare a vostro vantaggio. Chi fa da sé fa per tre, recita l'antico detto. Capricorno, il sestile della luna vi consente di cogliere qualche buona occasione che forse però per un po' di tempo fa non riuscivate a scovare con troppa facilità. Energia e fiducia vi permettono di fare un bel passo avanti. Acquario, giorno che avete terminato delle cose da fare. Certo, l'idea dell'inizio vi peserà non poco, ma farete la necessità virtù. Vi sentite allo scoperto in questo periodo, ma non è detta sia un male. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Se avete scelto l'inizio di giornata per stare in compagnia degli amici, è già la giornata giusta. Con la luna in Scorpione, l'avventura è servita. La fortuna vi sorride a voi, sorridete anche ancora di più. Bene tutto anche questo mercoledì 17 giugno 2026 a Radio Formia all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ranieri di Pisa, il sole è già sotto le 5.34, tramonterà alle 21.13, la luna crescente si eleverà.

0: Napre, cattivo segno quando non si sente il male. Chi non fa le cose bene, 100 volte va e viene. Ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo mercoledì 17 giugno 2026, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercoledì settimanale Gay Discovery, per l'ascolto, un grazie a Cusacco da parte della regia, un saluto a Genio Cintola e buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in cui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato, che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli, assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo richieste delle famiglie, e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
3: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
2: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri, presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddei, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigno Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'Assemblea Civica durante il prossimo Consiglio Comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Vuming 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della scuola di vela di Ventotene e dell'associazione Fuori Quadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto del 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone. Stasera doppio appuntamento al Teatro Ariston di Gaeta alle 18, il saggio spettacolo Monopoli, il battito del mondo, poi alle 20:30 a cura del Centro di Formazione per lo Spettacolo, Scuola di Danza, Arti in Movimento, per la direzione artistica di Giuliana Guttoriello, si svolgerà il saggio spettacolo di danza classica accademica Modern Jazz, il titolo dello spettacolo The Style of Dance. Nell'ambito degli spettacoli della scuola di teatro Bertolt Brecht, Teatrando si impara, questa sera al teatro Iqbal Masik di Formia sarà rappresentato Le mille e quante notti. Dentro una biblioteca, tra le pagine delle mille e una notte, Giulia si addormenta sognando mercati orientali, lampade magiche, sultani e principesse. L'appuntamento è questa sera alle 19. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte. Inoltre, Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti Patronali di San Giovanni Battista.
4: Radio Formia informa.
2: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata dallo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di regata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto d'incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
2: Itaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in qui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo ulteriori richieste delle famiglie, e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore alle attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
3: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
9: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddei, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigno Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato della lista Spigno Futura dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico ma per il ruolo delicato che occupa essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Vuming 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della scuola di vela di Ventotene e dell'associazione Fuori Quadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole Ventotene, culla del manifesto del 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al 700° carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone. Stasera a doppio appuntamento al Teatro Ariston di Gaeta alle 18 il saggio spettacolo Monopoli, il battito del mondo, poi alle 20:30 a cura del Centro di Formazione per lo Spettacolo, Scuola di Danza, Arti in Movimento, per la direzione artistica di Giuliana Guttoriello, si svolgerà il saggio spettacolo di danza classica accademica Modern Jazz, il titolo dello spettacolo The Style of Dance. Nell'ambito degli spettacoli della scuola di teatro Bertolt Brecht, Teatrando si impara, questa sera al teatro Iqbal Masik di Formia sarà rappresentato Le mille e quante notti. Dentro una biblioteca, tra le pagine delle mille e una notte, Giulia si addormenta sognando mercati orientali, lampade magiche, sultani e principesse. L'appuntamento è questa sera alle 19. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte. Inoltre, Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti Patronali di San Giovanni Battista.

0: Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gate US per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di regata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto d'incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa. Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci

0: tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia, all'appuntamento con le Soroscolo. Siamo giunti a mercoledì 17 giugno 2026, la chiesa ricorda San Ranieri di Pisa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci vede passarci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimanale a Gedi Scauris del mercoledì, in voce a Gino Centola, con la valida e preziosa conversa decca di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 sinistre sagali, cominciando come sempre l'Ariete. Finanziamente potete aspettarvi qualcosina in più di questo inizio di giornata grazie a Marte e i buoni rapporti con Papa Giove che vi sostiene. Iniziate la giornata partendo con il piede giusto. Dall'Ariete al Toro, non è facile esprimere i vostri sentimenti con l'astro della notte che vi rema contro. Faticherete un po' nel trovare un punto al quale potervi appigliare. Dal Toro ai Gemelli, divertimento e un pizzico di avventura sono alla portata di mano grazie al sestile Marte Giove. Non ve ne approfittate troppo, occorre un po' di equilibrio. Ad ogni contrarietà rispondete con un bel sorriso. Dai Gemelli al Cancro, potete fare affidamento ad alcune intuizioni per mezzo della misteriosa luna in Scorpione. L'unico scoglio: siete pronti a seguirle senza porre domande? Le emozioni a volte sono troppe, sbordano. Dal Cancro al Leone, il nervosismo non vi aiuta alla concentrazione e nel portare a termine un compito ben preciso. Meglio tenere bassa l'asticella per quanto riguarda la giornata di oggi. Dal Leone alla Vergine, l'organizzazione della vostra festa di compleanno sarà un gioco da ragazzi, considerato il sestile tra lo splendente sole e la luminosa luna a vostro favore. Stilate una lista di desideri ricongiuntivi. Bilancia, avete bisogno di un preciso ordine mentale per non affondare il mare dei cavilli e di fitti impegni che si accavallano l'uno sull'altro. Scorpione, con la bianca signora del vostro segno potete essere molto suscettibili anche in faccende più conto. Il dialogo con il partner aiuta ad essere in sintonia. Sagittario, la razionalità a volte prevale sulle emozioni, ma se avete a che fare con una patata bollente, questo non può che giocare a vostro vantaggio. Chi fa da sé fa per tre, recita l'antico detto. Capricorno, il sestile della luna vi consente di cogliere qualche buona occasione che forse però per un po' di tempo fa non riuscivate a scovare con troppa facilità. Energia e fiducia vi permettono di fare un bel passo avanti. Acquario, giorno che avete terminato delle cose da fare. Certo, l'idea dell'inizio vi peserà non poco, ma farete la necessità virtù. Vi sentite allo scoperto in questo periodo, ma non è detto sia un male. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci. Se avete scelto l'inizio di giornata per stare in compagnia degli amici, è già la giornata giusta. Con la luna in Scorpione, l'avventura è servita. La fortuna vi sorride a voi, sorridete anche ancora di più. Bene tutto anche questo mercoledì 17 giugno 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ranieri di Pisa, il sole è già sotto le 5.34, tramonterà alle 21.13, la luna crescente si eleverà alle 7.51, galerà questa sera alle 23.44. Gli auguri a Eddie Merckx con 81 anni, a Venice Williams con 46 anni, a Elena Damario con 36 anni. Qualche data da ricordare: 1972, all'Arena Civica di Milano, Pietro Mennea stabilisce il primato europeo dei 100 metri piani in 10 secondi netti. La frase del giorno: suon di campana non caccia cornacchia. Invece i miei segni questa mattina sono: chi ben serra ben apre. Cattivo segno quando non si sente il male. Chi non fa le cose bene 100 volte va e viene. ancora buongiorno, buon lavoro, salute, tutto per questo mercoledì 17 giugno 2026, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercoledì settimanale Gay Discovery, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gusacco da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e buon ascolto alla nostra musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: we're not going to take them.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
4: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Sono le 9 e 5 minuti.
9: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al

la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del partito radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno, nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta, nel 1882 il compositore Igor Stravinsky, nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella, e nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
8: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Io no, Jovanotti.

era l'unica nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 9, Captain Hollywood Project con la sua More and More. Invece alla numero 8

Perde ben 5 posizioni, dalla numero 3 alla numero 8 il brano degli 883, Sei un mito. Invece al numero 7 c'è Do You See the Light? Gli

stella numero 7 della nostra classifica, occupata questa settimana dagli Snap con la loro Do You See the Light. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è nella casella numero 6, la Mona Do It FPI Project.

rimane stabile alla posizione numero 6 il brano degli FPI Project, Come On Do It. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Somebody to Love, George Michael e The Queen.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. La volta ora dell'ascolto della numero 4 in classifica, Nord-Sud-Ovest-Est di 883.

0: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 della scorsa settimana alla numero 4 odierna il brano degli 883 Nord Sud Ovest Est. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
3: Ithaca, l'altra città.
4: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
5: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
4: Monica,
5: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
6: Anch'io mangio sano, eh?
5: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
7: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
8: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
9: Hit Parade.
10: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. People Have the Power, i Blister.

posizione numero 2 e dunque damigella d'onore della nostra classifica il brano degli Addaway, What is Love? Invece la nostra canzone regina è ancora una volta All That She Wants di Ace of Base.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Io No Jovanotti, nona More and More Captain Hollywood Project, ottava Se un mito gli 883, settima Do You See the Light gli Snap, sesta Come On Do It FPI Project, quinta Somebody to Love George Michael e Queen, quarta Nord Sud Ovest Est gli 883, terza People Have the Power i Bliss Team, seconda What Is Love gli Addaway e ancora prima All That She Wants gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Arce e Cassino nei due sensi di marcia. In via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra Patrica e Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, altezza via Tor di Tre Ponti, direzione Borgo Faiti. A Borgo Faiti si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via dei Monti Lepini, in prossimità dell'incrocio con via Appia, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina si rallenta, altezza Borgo Piave, direzione Latina. Da Claudio Braccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia, Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene, senza esitazione, sono in una casa segreta da un parente. E il video, poi, in qui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo richieste delle famiglie e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avir al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
3: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
2: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddei, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigno Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Vomin 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della scuola di vela di Ventotene e dell'associazione Fuori Quadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto del 1941 e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone. Stasera a doppio appuntamento al Teatro Ariston di Gaeta alle 18 il saggio spettacolo Monopoli, il battito del mondo, poi alle 20:30 a cura del Centro di Formazione per lo Spettacolo, Scuola di Danza, Arti in Movimento, per la direzione artistica di Giuliana Guttoriello, si svolgerà il saggio spettacolo di danza classica accademica Modern Jazz, il titolo dello spettacolo The Style of Dance. Nell'ambito degli spettacoli della scuola di teatro Bertolt Brecht, Teatrando si impara, questa sera al teatro Iqbal Masik di Formia sarà rappresentato Le mille e quante notti. Dentro una biblioteca, tra le pagine delle mille e una notte, Giulia si addormenta sognando mercati orientali, lampade magiche, sultani e principesse. L'appuntamento è questa sera alle 19. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte. Inoltre, Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti Patronali di San Giovanni Battista.
4: Radio Formia vi informa.
2: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata allo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto di incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Bam Bam Bambina.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, come ogni mercoledì siamo insieme. Buongiorno Sira, oggi abbiamo con noi il vice sindaco di Gaeta. Sira.
2: Buongiorno Yaya, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, buongiorno soprattutto alla nostra ospite di oggi, Gianna.
1: Vice sindaco, buongiorno a tutti,
3: una donna, evviva!
1: E tutti, e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Formia.
3: Grazie Gianna.
2: Ok, allora noi oggi l'abbiamo invitata perché Gaeta ha messo in piedi una serie di iniziative, tra le quali quella che viene così denominata la navetta ecologica. Quindi io chiederei direttamente alla dottoressa Conte di raccontarci un po' cos'è, a cosa serve, quando funziona.
1: Benissimo, un po'. Grazie mille, un grazie speciale a voi per l'invito e soprattutto per darne informazione e comunicazione al nostro litorale, al nostro golfo. Sì, città di Gaeta, come sapete, 13° anno di bandiera blu, una delle eccellenze balneari per le acque ma anche per i servizi. Ecco perché quest'anno quindi un servizio in più aggiuntivo, la navetta ecologica, un progetto finanziato dalla Regione Lazio e in collaborazione con la Proloco. Ci saranno delle fermate che partiranno, un capolinea da Piazza Traniello, e voglio subito dire che il servizio sarà attivo già da questo sabato 20 e domenica 21 giugno.
3: Quindi per giugno abbiamo tutti i sabati e domeniche.
1: Sì,
3: okay.
1: Sabato 20, 21 e sabato 27 e domenica 28, quindi weekend. Naturalmente partiremo poi dal 1 luglio tutti i giorni. Ci sarà il capolinea a Piazza Traniello e naturalmente ci saranno varie fermate. A proposito di questo, vi voglio dare subito il sito istituzionale, che è navettamare@comune.gaeta.lt.it, dove c'è naturalmente tutto il programma con le fermate dettagliate. Quindi troverete tutte le informazioni naturalmente necessarie alle varie fermate. Sì, ci sarà poi l'altro capolinea, sarà a Sant'Agostino su Via Flacca.
3: Quindi scusami Gianna,
1: sì,
3: ti do del tu.
1: Assolutamente.
3: Allora, questa navetta quindi servirà sia la spiaggia di Serapo che quella di Sant'Agostino, perché uno magari può pensare, sai, solo Serapo.
1: No.
3: Arriva fino a Sant'Agostino, fino all'ultima spiaggia di Sant'Agostino. Lato Sperlonga, quindi se la fa tutta quanta Sant'Agostino.
1: Assolutamente, il servizio è per tutti.
3: E ritorna, ed è gratuito sia per i residenti, sia per i gaetani,
1: per i turisti.
3: Esatto,
1: ecco, il vantaggio è questo, quindi sì, navetta ecologica per le spiagge, ma sarà un servizio che potranno usufruire tutti i cittadini nel momento in cui dovranno spostarsi. Questo è fondamentale, infatti abbiamo detto una navetta ecologica ma anche inclusiva.

0: Sì.
1: Con che cadenza si alterneranno le navette?
0: Allora, questo dovrebbe essere, penso, tra il tempo, perché la navetta parte ma poi ritorna. Quindi,
1: Quindi il tempo
0: dobbiamo,
1: che fai
0: quindi
1: te
0: il
1: tu.
0: tempo che ritorna da Sant'Agostino, ma solitamente, ecco, come tempistica bisogna calcolare sempre quei 40 minuti, bisogna calcolare perché deve andare e deve tornare, salvo, ecco, il traffico. Se non c'è traffico può essere anche 30 minuti perché è veloce il giro, se invece c'è il traffico potrà essere naturalmente anche un po' di più, questo sì.
2: Allora, l'ultima navetta è alle 22, quindi dalle 7:30
0: Però
2: alle
0: poi sul
2: 22.
0: sito aggiorneremo, abbiamo chiesto anche questo, di aggiornare eventualmente la cadenza appunto delle fermate, proprio per, in maniera flessibile, poi sarà specificato perché è in base al traffico.
2: È certo.
1: Questo senz'altro, ma più o meno, insomma, diciamo che una navetta ogni ora più o meno si può trovare. Ecco,
0: Sì,
1: questo è.
0: ecco, sì, la tempistica più o meno diamo questa indicazione,
1: Eh sì,
0: poco
1: anche
0: più,
1: perché le
0: poco meno.
1: persone più o meno devono avere idea, in modo che non
2: Eh sì.
1: stanno magari mezz'ora sotto al sole. Se voi riuscirete a stabilire più o meno un orario,
0: È
1: magari
0: fondamentale. Sì, no, questo l'abbiamo detto
1: velocemente.
0: proprio quando inizierà il percorso, proprio perché ognuno dovrà avere informazioni comunque abbastanza certe.
2: Scusa, un'altra cosa
0: Sì.
2: che è da capire, i posti saranno relativi, diciamo, anche dove sono le fermate degli autobus, oppure sono diverse le fermate?
0: Ma
2: Capito?
0: indicativamente
2: Perché
0: abbiamo.
2: magari uno si mette lì alla fermata e quindi dell'autobus che conosce, quindi è più
0: Sì, ma
2: facile.
0: infatti c'è proprio quella, ecco, mi viene in mente proprio la prima, quella alle 7:33, è di fronte all'Hotel Caieta, perché là c'è già una fermata, è una stazione del bus, anche perché ci sono le pensiline, fa
2: Esatto,
0: caldo,
2: è
0: quindi
2: infatti era
0: dare
2: quello.
0: ai turisti, ai cittadini, comunque all'intera
2: Un minimo di,
0: collettività
2: esatto.
0: di assolutamente di
2: Aiuto,
0: servizio.
2: ci vuole la pioggetta, perché dice, con la,
0: Se non
2: dice
0: fa
2: che ci
0: caldo.
2: sarà un'estate torrida, allora una pioggetta
0: Ci
2: ci
0: hanno già
2: vorrebbe.
0: preavvisato.
1: Dottoressa, la capienza della navetta, cioè quante persone riesce a portare ogni volta?
0: Questo mi sembra erano intorno a una 20-25, una trentina, però mi sembra questo era il numero circa delle persone.
2: Sì, ho
1: Ok, no,
0: capito.
1: tanto per avere un'idea di
0: Sì,
1: quante
0: sì, sì.
1: persone può portare un giorno. Le faccio una domanda che è sempre relativa alla logistica, non a questa, diciamo, di cui parliamo. Gaeta ha confermato anche quest'anno il trenino per arrivare a Gaeta Vecchia?
0: Sì, perché quello è un altro servizio. Tra l'altro, questo non l'abbiamo detto, se non mi ricordo, va dalle 7:30 alle 22. Invece noi sappiamo benissimo che il trenino ha un orario fino a tardi, cioè nel senso in piena estate, luglio-agosto, abbiamo
2: È
0: orari che
2: sempre
0: vanno.
2: gratuito?
0: Vanno, no, il
2: Il
0: trenino
2: trenino
0: ha un
2: ha un
0: costo di un
2: biglietto. Ah,
0: biglietto
2: ok.
0: e un costo minimo, devo
2: Sì.
0: dire. E naturalmente là parliamo anche dell'una di notte, l'una e mezza di notte, perché poi luglio-agosto naturalmente
2: Sì,
0: abbiamo una
2: Gaeta
0: fascia
2: è
0: d'aria.
2: molto più.
0: Certo, perché spesso parcheggiano al centro di Gaeta, là dove ci sono, ecco, come all'ex Avir, e poi prendono il trenino dove, ecco, a Serapo partono e prendono il trenino per andare a spostarsi a Gaeta Medievale.
2: Allora, i aree di parcheggio dove ovviamente i turisti possono parcheggiare per poi prendere la navetta, eccetera, eccetera,
0: Sì,
2: sono.
0: c'è l'ex Piazza Risorgimento che è la parte iniziale di Gaeta Vecchia, dove sta la base NATO, quindi anche là dall'anno scorso abbiamo
2: Dove
0: attivato
2: stavano prima i vecchi
0: i
2: campi da
0: vecchi campi
2: tennis,
0: da tennis,
2: ok?
0: abbiamo attivato là, sono circa 210 parcheggi e quindi sono all'entrata di Gaeta e la possono raggiungere Gaeta Medievale naturalmente a piedi, mentre invece nella parte centrale appunto la piazza dell'ex Avir, che un parcheggio molto molto ampio che contiene molti più parcheggi e con il parcheggio normale che si paga a Gaeta possono raggiungere, ecco, con la navetta e con il trenino la parte medievale di Gaeta.
2: Certo, anche su dove stava prima la stazione dove arrivavano i treni, anche lì è un l'area parcheggio oppure no? Sì, sopra alla fine del corso di
0: Sì,
2: Gaeta,
0: e
2: no?
0: beh,
2: È
0: la
2: lì, è
0: piazza Avere,
2: rimasta.
0: ex Avere è là, ma poi partirà un ulteriore servizio con l'Astar da settembre, un nuovo servizio pubblico trasporto locali, anche là con mezzi tutti nuovi, perché in collaborazione con l'Astral, e
2: Ok.
0: quindi da settembre ci sarà anche un trasporto pubblico locale rinnovato per i cittadini, con delle fermate anche più per alcune zone come Gaeta Medievale.
2: Ma Adesso è una domanda un po' scomoda.

0: capisco. Il parcheggio a Gaeta, cioè c'è per chi fa la giornata qualche agevolazione? Perché allora, se io vado a mare, ho la navetta gratuita, ok, ma vado a mare, vado dalla mattina e magari torno la sera. Il parcheggio, che se non mi sbaglio è 2 euro sì. l'ora, diventa un importo,
1: un costo,
0: cioè non avete pensato di fare, dico per dire, una sorta di giornaliero che invece di essere, dico per dire, 2 euro l'ora sia...
1: Questo è previsto per chi sosta più giorni a Gaeta, c'è proprio un abbonamento per chi rimane più giorni, soprattutto nei B&B, c'è comunque una formula
0: okay.
1: di parcheggio dove espongono naturalmente nella macchina. La navetta nasce anche da questo, perché ecco, chi nelle varie postazioni, dato che saranno tante le fermate come si vede sul programma, su questo sito che ho dato indicazione, navettamare@comunegaeta.lt.it, sono tante le soste, quindi le persone che comunque sono a Gaeta avranno la possibilità di utilizzarlo gratuitamente, quindi non dovranno pagare un ulteriore costo poi quando si sposteranno per i servizi balneari o qualsiasi altra attività che vogliono svolgere nella nostra meravigliosa città.
0: Ok.
2: Io penso che questa navetta possa essere, diciamo, davvero utile, magari ecco, ai ragazzi ancora non patentati,
1: sì.
2: per ragioni di amicizia si vogliono spostare sulle spiagge del litorale, e a quel punto davvero per loro è un servizio
1: assolutamente
2: utile, più forse che per il balneare che già ecco paga il parcheggio a Gaeta, poi sì, utilizza la navetta, però poi devi vedere 30 persone, devi fare la fila per entrare perché magari è pieno. Quindi io penso che questo è un servizio davvero che possa essere molto utile.
1: Per i giovani, per i ragazzi.
2: Alle famiglie dei ragazzi che non, appunto, ancora non si spostano autonomamente, perché questo dà la possibilità anche da paesi limitrofi, da Formia, di arrivare a Gaeta.
0: Sì, molti magari arrivano a Formia con il treno, poi prendono l'autobus e quindi poi arrivano a Gaeta.
1: E quindi hanno possibilità, come diceva prima Iaia, non è solo Marina di Serapo, ma è Sant'Agostino, perché sappiamo che Sant'Agostino raggiungerla diventa più difficile. Invece con questo servizio si garantiscono, appunto, con le varie fasce d'orario poi dettagliatamente presenti all'interno del sito istituzionale, la possibilità a tutti, i ragazzi e le famiglie, di raggiungere anche Sant'Agostino in maniera totalmente gratuita. Lo dico gratuita, e ecco il discorso che dicevi anche prima tu dell'inclusività, quindi ai ragazzi, alle famiglie, a chi chiunque ne voglia accedere.
0: Perfetto.
2: Mi sembra interessante, ecco, soprattutto per questa fascia di utenza, quindi io penso all'utenza più dei ragazzi, che oggettivamente magari raggiungono Gaeta e poi si possono spostare sulle varie spiagge del litorale fino a Sant'Agostino senza, diciamo, grosse difficoltà, perché appunto se la navetta fa le fermate sulle spiagge è anche un modo sicuro di farle arrivare, appunto.
1: Ecco, sì, volevo riprendere il tuo discorso, la sicurezza che è fondamentale, perché ecco, raggiungere Sant'Agostino, noi sappiamo, è la flacca,
0: certo.
1: Quindi un conto è raggiungerla con un mezzo, un motociclo, e un conto raggiungerlo con una navetta, si parla anche di sostenibilità, perché abbiamo detto ecologica, quindi sicuramente un grande traguardo per tutti quanti, ecco, rivolto proprio a tutti, soprattutto alla collettività in generale. E io dico sempre il golfo, parlo sempre in maniera comprensoriale, perché poi lo sappiamo, Formia, Gaeta, Gaeta, Formia, Scauri, cioè comunque siamo un golfo, e quindi è fondamentale sul nostro territorio creare servizi interconnessi tra di loro.
0: A proposito di servizi, voi state già facendo qualcosa per esempio biciclette, perché ho visto che avete fatto piste ciclabili, eccetera, biciclette elettriche, monopattini, che adesso vanno alla grande, diciamo, in tutte le città. State organizzando anche questo, visto che voi state sempre avanti?
1: No, c'è stato un inizio di comunicazione, lo accennava proprio il sindaco, sul discorso di portare avanti anche un'attività su questo, sulla sostenibilità attraverso le biciclette. Quindi ci si sta lavorando, però ancora non è attivo il servizio. È attivo invece il servizio per in alcuni comuni a partire dal mese di luglio, però il discorso di Riviera d'Ulisse, che è stato inaugurato proprio qualche settimana fa. per i comuni di Gaeta, che ci sarà la Favorita e la Pinacoteca Sapone, e il Formia il Cisternone, e minturno il Castello. Quindi ci saranno dei servizi che potranno, ecco, essere integrati con quello che è il servizio balneare e turistico. Ora il servizio ha anche, diciamo, un'opportunità anche culturale attraverso questi siti. Proprio 15 giorni fa, se non mi sbaglio, l'abbiamo inaugurato facendo il percorso sui 3 comuni del Golfo.
2: E quindi quest'anno sarà, diciamo, un anno per testare, sì, questa iniziativa e ovviamente poi magari metterla a punto e renderla stabile, diciamo, magari per gli altri anni o anche per altre occasioni.
1: Sì, no, ma non sarà questo del Riviera d'Ulisse, non sarà solamente l'estate. Naturalmente sappiamo che il nostro turismo non è solo l'estate, soprattutto nei mesi di settembre-ottobre sappiamo che abbiamo registrato una grande affluenza, per esempio, degli stranieri, così come nel mese di giugno. Quindi è qualcosa che poi sarà fruibile anche durante l'anno. Per esempio, vengono in mente le scolaresche naturalmente non solo del comprensorio, ma di tutta la regione oltre confine, tant'è vero che quando abbiamo attivato questo progetto hanno partecipato già scuole oltre la regione Lazio a un concorso che abbiamo bandito per Riviera d'Ulisse,
2: perché in realtà, voglio dire, gestire il traffico in questo punto, in tutto il nostro golfo, è un problema serio.
1: Sì.
2: E quindi cercare di mettere in campo soluzioni, sì, che possano alleggerire, sì, la pressione proprio del traffico sul ruote privato,
1: sì,
2: è sicuramente.
1: Sì, perché si parla appunto di mobilità sostenibile, aspetta. E quindi poi bisogna anche metterla in atto, e quindi si sta partendo, ecco, dalla navetta ecologica a tutti gli altri servizi per poter andare verso questa direzione.
2: Ecco, Iaia le ha già fatto la domanda relativa ai monopattini, alle bici elettriche, eccetera.
3: Glielo facciamo chiedere al sindaco, va bene?
1: Ho sentito finale, sì, sono in linea, però ho sentito fino a monopattini.
3: Allora, un attimo solo, scusatemi, sì, che ho una radioascoltatrice in linea che voleva chiederle una cosa. Buongiorno, signora. Pronto?
4: Senta, io abito a Gaeta, vicino alla chiesa di San Carlo. Per prendere questi bus e navetta e venire a lavorare giù a Serapo, dove li,
1: sì,
4: li devo,
1: sì, prendere? Allora, per quanto riguarda San Carlo, abbiamo praticamente la fermata a Calegna, dove sta Officine Meccaniche. Quindi abbiamo messo proprio Calegna, Officine Meccaniche, perché così uno ha un riferimento. Mi viene in mente.
4: Ascoltami, Officina Meccanica è vicino ai cantieri navali.
1: Sì. Perfetto. E per esempio, guardando il prospetto, uno dei primi orari sono le 8:15, se partendo alle 7:30 da Gaeta Medievale passerà alle 8:15 alle 8:05, ecco qua, alle 8:05 da Calegna Officine Meccaniche. Quindi intorno alle 8. Naturalmente poi l'altro poi ci sarà intorno alle 11 e così a seguire.
4: E la sera fine quando?
2: Quindi tutto questo verrà poi precisa, scusa Iaia.
3: Sì, sì. Tutto questo verrà scritto sugli,
1: sì,
3: orari.
1: Allora,
3: giusto?
1: Io ripeto il sito istituzionale navettamare@comune.gaeta.lt.it, dove ci saranno le linee. Però che cosa vogliamo fare? Ecco, ora parlando insieme, si potrebbe fare questo: stampare il prospetto delle fermate e renderlo pubblico sulla città di Gaeta, in modo che i cittadini ne abbiano visibilità, di là di chi visita il sito o manda un'email.
3: Magari forse sarebbe più opportuno metterlo vicino proprio sulle fermate,
1: sulle fermate.
3: Più semplice,
1: sì,
3: perché
1: sulle fermate, questa è un'ottima idea. Naturalmente poi Calegna, fronte Officine Meccaniche, per il ritorno che sono indicata sulla cartina con il giallo mentre l'andata con il blu, poi ci sono sia alle 13:40, alle 5:30, quindi ci sono i vari ritorni. Ecco, se va a lavorare ora, non so a che ora termina.
4: L'ultima
1: alle 21:15, l'ultima alle 21:15, perché poi alle 22 termina il servizio. Quindi 21:15 l'ultima.
4: Uno che io, per esempio, alle 8 mi devo trovare sopra il posto di lavoro, prima non faccio.
1: Aspetta, non si sente più?
4: Ho detto io che lavoro a uno stabilimento balneare, devo andare dalle 8.
1: Allora passa, allora Calegna Officine Meccaniche passa proprio alle 8. Bisogna vedere, è alle 8, quindi arriverebbe alle qualche minuto dopo. Questo sì.
4: Okay. Magari la gratuito.
1: Sì, è gratuito, quindi potrebbe
4: a luglio agosto tutti i giorni.
1: A luglio agosto tutti i giorni, invece nel mese di giugno i weekend, sabato e domenica. Quindi luglio agosto ne potrà usufruire.
4: Grazie.
3: Okay.
1: Grazie a lei per.
4: Arrivederci.
1: Grazie.
3: Allora, ecco, abbiamo anche chiarito alcune cose, perché poi sì, secondo me
1: ed è bello così.
3: Esatto. Questo orario va messo sulle fermate, Gianna, perché
1: assolutamente
3: diciamo,
1: sì, è un'ottima idea.
3: Dovendo andare, vede tutti gli orari e sa più o meno quando arriva, quando esce, cioè quando
1: sì, dare in maniera dettagliata e soprattutto visibile, sì. E comunicazione, informazione degli orari, perché poi ognuno si deve organizzare. Ecco, l'abbiamo visto, quindi non solo servizi turistici, esatto. Servizi culturali, ma anche in questo caso un'esigenza lavorativa, assolutamente.
3: Anche perché giustamente poi ci sono i pendolari, no? Che durante il periodo estivo vanno e vengono, diciamo, lavorano a Santa Cosino. Quindi possono usufruire e possono avere questo aiuto notevole per andare a lavoro e poi per tornare, in modo che non devono prendere la macchina, non hanno problemi. E questo aiuta pure i parcheggi, no? Perché il parcheggio sul lungomare di Sant'Agostino diventa più snello.
1: Ecco, ritorniamo sempre al discorso della sostenibilità, quindi evitiamo che si possano prendere motocicli, autoveicoli, e si risolvono sia il problema del parcheggio, quindi dove sostare, dell'eventualmente pagamento del parcheggio, e in più sostenere sempre quello che è il discorso appunto dell'ambiente, della sostenibilità da un punto di vista ecologico, ancora più importante proprio per la nostra salute e benessere.
3: E certo, questo è ovvio. Quindi scusatemi, prima stavate parlando che vi ho interrotto perché c'era la
1: chiamata.
3: Sì, la chiamata della signora. Quindi
2: io la signora ovviamente non l'ho sentita perché al telefono.
3: Sì, no, niente. Siccome la signora in effetti lavora evidentemente a Sant'Agostino, voleva sapere se San Carlo era inserito nel percorso di
2: dico non ho interloquito
3: certo.
2: Non ho sentito nulla della
3: certo c'è ragione.
1: Si voleva avere informazioni se c'era anche una fermata a Calegna, che naturalmente c'è, quindi gli abbiamo dato indicazioni dov'è la postazione della zona San Carlo Calegna, che è proprio San Carlo in realtà.
3: Ok, stavate parlando di qualcosa prima?
1: Stavamo parlando sempre del discorso dell'importanza dei ragazzi, quello che abbiamo ripreso qualche istante fa, quindi che racchiude un po' tutto, no? La necessità di non prendere mezzi, quindi un risparmio, una volontà, diciamo, di sostenibilità e di sicurezza, anche come diceva, fondamentale, vero, no? Della sicurezza dei nostri ragazzi, che in questo periodo, essendoci una alta densità turistica, è normale che aumentano spesso gli incidenti. È inevitabile, quindi questo andrebbe anche a garantire, a ridurre quelli che sono gli incidenti che quotidianamente possono avvenire sui vari tratti delle varie città.
3: Un'anticipazione di qualcosa che farete a Gaeta quest'estate?
1: Quest'estate ci sarà
3: qualcosa di...
1: Sì, ci sono, praticamente partiranno dal mese di luglio una serie di attività proprio nella piazza degli ex vetrai, e ci saranno vari nomi, ecco, vari attività fondamentali. Ecco, abbiamo deciso proprio nel cuore di Gaeta, per dare anche spazio. Ci teniamo che tutta la città sia coinvolta. Questo è fondamentale per noi, e quindi ci saranno nel mese di luglio la possibilità di, naturalmente gratuitamente, finanziato dalla Regione Lazio. Mi fa piacere, ecco, citare sempre il nostro consigliere Cosimino Mitrano, già sindaco di Gaeta, come sappiamo ha cambiato e stravolto la nostra, la nostra città, e ci saranno appunto una serie di eventi e spettacoli nel mese di luglio a disposizione di tutta la comunità gratuitamente, naturalmente. Quindi, mi viene in mente, ecco, ci sarà anche DJ Bucalone, se non mi sbaglio, nel mese di agosto. Quindi
0: sta
1: partendo tante attività anche poi sullo sport. Questo è fondamentale, tante attività che sono in essere, perché noi abbiamo...
0: C'è la famosa traversata?
1: Partirà il 23 luglio con una parata, il campionato assoluto d'altura, Edison Next. Uh-huh. Quindi sono già arrivati diverse famiglie e ci sarà questo, tra l'altro è la prima regata nazionale delle 6 gare veliche a livello appunto nazionale, partirà proprio da Gaeta. E poi ci sarà, terminata questa il 27 giugno, si partirà con il 30 giugno altra parata con i bambini, i ragazzi dai 9 ai 15 anni, e questo è un altro, è Coppa Primavera Kinder Joy, e sempre a partire, diciamo, in collaborazione con Flavio Gioia, quindi la FIV, è stato presentato qualche settimana fa, fine primi di luglio, quindi sarà Gaeta piena di ragazzi, di bambini. Questo è fondamentale, perché quindi lo sport, che ritengo sempre un'attività importantissima sì, per i nostri ragazzi, certo. Quindi tante attività, tante novità, e sicuramente quello che vi posso dire, ecco, che vi aspettiamo a Gaeta. Okay. L'iniziativa di cui parlavo, Gaeta Sans Festival, e tra i vari nomi Sergio Caputo, Bucalone, già ve l'ho detto, Nino Buonocore, Bevitori Longevi e tante tante altre novità, quindi che
0: quindi
1: saranno presenti.
0: Nel caso poi con il calendario lo possiamo anche, potete anche venire e,
1: sì,
0: e quindi ne parliamo.
1: Ne parliamo,
0: poi,
1: sì, okay, sì, anche okay, perché sarà dalla fine di giugno fino alla, a luglio, fino al 19 luglio mi sembra l'ultima data.
0: Perfetto.
2: Questi concerti si terranno tutti nella stessa area?
1: Sì, tutti nella stessa area, su Piazza De Vetrai, quindi ex Avir, gratuitamente. Sì, sì, sì, perché come dicevo, in collaborazione con la cioè promosso dalla Regione Lazio, tutto gratuitamente a partire dalle ore 21:30.
0: Ma Cosimino lo vedremo di nuovo fare la traversata tra Serapo a Serapo.
1: Sì, allora Cosimino
0: a
1: sì, perché c'è sempre, quindi ci sarà anche nella Swimming Paradise.
0: Perfetto,
1: quindi ecco, questa è quell'altra iniziativa della nostra città legata sempre a sport mare, no?
0: Ormai consolidata, per cui
1: sì. Dobbiamo solo trovare il tempo ora di partecipare a tutte, perché sono talmente tante.
0: Va benissimo. Allora Gianna, grazie. Io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci appunto informato di queste iniziative che sta facendo il comune di Gaeta, e quindi noi quando volete vi aspettiamo. E
1: assolutamente, ci vediamo la prossima volta sintonizzati su Radio Formia.
0: Ok, ciao ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie. Alla prossima.
1: Grazie di cuore anche a te. Grazie.
0: Okay. Allora mandiamo un attimo di pubblicità e poi abbiamo i prossimi ospiti.
5: Okay. Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Eccoci qua. Allora passiamo da un argomento a un altro. Allora, in occasione della festività di San Giovanni, che ovviamente tutti quanti aspettiamo, poi noi a Formia ce ne abbiamo due, quindi siamo tutti quanti, abbiamo Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi, allora, del comitato di San Giovanni. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ma noi siamo felicissimi di avervi, anche perché è una festa, San Giovanni è una festa religiosa, è un altro patrono, quindi iniziamo che prima di tutto è una festa religiosa, certo. Poi il resto viene dopo, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Allora, ci dite un attimo il programma, in cosa consiste, ovviamente già più o meno sappiamo, però ecco, abbiamo voi, quindi ci fa piacere che ci diciate voi come è organizzato.
1: Bene, allora parto io dal programma religioso che, come diceva lei,
0: la base.
1: È la base dell'aspetto più fondamentale e più importante, perché appunto noi festeggiamo San Giovanni Battista come santo e quindi prima di tutto guardiamo l'aspetto religioso. E il primo appuntamento è stato quello del 14, ovviamente giugno, con la messa della bandiera, e poi dopodiché ci prepariamo a vivere proprio i giorni della festa. Sabato avremo la messa alle ore 19 con Don Mariano Parisella e la benedizione dei portatori, che il 23 e il 24 porteranno la statua. E un appuntamento importante che c'è sabato alle ore 20 ci sarà la presentazione del restauro della statua. Tutti sappiamo, in questo periodo San Giovanni non è stato a casa, ma è stato in restauro, è rientrato il 24 maggio, e adesso sabato faremo la presentazione del restauro che è stato eseguito. Domenica sera alle 19 avremo la Santa Messa presieduta da Don Alfredo Micalusi, il parroco di Sant'Erasmo, perché per sottolineare anche l'aspetto di fraternità e d'amicizia e di unione che lega i due patroni, le due comunità. E poi dopodiché il 23 e il 24, ovviamente il 23 alle ore 19 ci sarà il canto dei primi vespri, e poi ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Luca Fallica, che è l'abate di Monte Cassino, una figura molto importante, certo, di spicco. Monte Cassino è sempre Monte Cassino, certo. E poi dopodiché vivremo la tradizionale processione alla Darsena giù a Mola, anche questo è un momento molto sentito.
0: Andrà a mare il santo?
1: No, ci sarà solo la benedizione del mare.
0: Okay.
1: Quindi si andrà lì alla Darsena, è molto suggestivo, perché è proprio bello, si arriva la sera, tutto illuminato, ed è proprio un bel momento da vivere come comunità, ma anche come città. E poi dopodiché il 24 giugno, che è proprio il giorno della festa, ovviamente le celebrazioni sono alle 7, alle 8, alle 11:30, alle 18:30 e alle 19:30. Non ho citato la messa delle 9:15 perché è la messa più importante, dove sono invitate tutte le autorità civili e militari, e sarà presieduta dal nostro vescovo Luigi Vari. Dopo la messa, quindi 10:30, 11:15 più o meno, uscirà la processione con il solito itinerario per la città di Formia, e che San Giovanni passerà in mezzo a noi per indicarci la strada che porta a Cristo.
0: Cioè, bellissimo, cioè, voglio dire, poi a me l'anno scorso per esempio sono rimasta, guarda, questo incontro dei santi mi ha emozionato. Io non sono una che si emoziona molto facilmente su queste cose, però ripeto, è stata una cosa molto toccante, veramente. Vero. Io poi non l'avevo mai vista, devo essere sincera. Infatti ho detto, vabbè, bellissima, è una cosa che si fa ogni 5
1: anni.
0: Ecco,
1: sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Okay.
2: Però ha saltato il Covid.
0: Sì. Infatti.
2: 10 anni erano passati.
0: Però così diciamo, non c'era stata gli altri anni. Io l'altro, non quella del Covid, precedentemente ancora, non l'avevo vista così bella, come
1: non c'è
0: dire.
1: Una modalità fissa, perché ogni 5 anni si cambia anche modalità.
0: Ecco,
1: tant'è che
0: 10
1: anni
0: molto
1: fa,
0: bella,
1: 10 anni
0: molto
1: fa si è celebrata la messa a Santa Teresa, sono arrivati due santi, si sono incontrati a Santa Teresa e si è fatta solo la messa.
0: Meno coinvolgente,
1: sì,
0: come voglio dire.
1: Però nel 2009 è stato anche bello, perché nel 2009, io lo ricordo, perché San Giovanni è salito su a Castellone per la festa il primo e il 2 giugno, e poi Sant'Erasmo è sceso da Castellone a San Giovanni per il 23 e il 24, e quindi hanno passato una notte insieme nella chiesa l'uno dell'altro.
0: Sì, è stato bello. Allora, vabbè, Sira, volevi dire qualcosa? Scusami.
3: No, mi sento, non so perché oggi mi sento un po' a intermittenza, quindi faccio un po' di fatica a intervenire perché sento un pochino. Intanto volevo salutare i nostri ospiti e dargli il benvenuto ai nostri microfoni. Il programma, diciamo, religioso ce l'ha espresso Don Andrea Idiosa e qualche indicazione ulteriore su tutta la festa, magari non lo so se ce lo può dare Chiara Capozzi.
0: Sì, infatti, allora adesso Chiara ci dirà tutta la parte ludica, diciamo, della festa. Prego.
4: Allora, il 22 giugno alle 8:30 ci sarà la festa nel Borgo di Mola, dove tutti i commercianti partirà con una sfilata in maschera della compagnia teatrale di Stammati. E poi ci saranno 3 postazioni di DJ, cantanti che faranno musica dal vivo.
0: Dove?
4: Postazioni dove? Una, diciamo, in tutta Mola, una alla torre, sotto la torre di Mola, una più centrale, una verso la parte di Telaro, diciamo.
0: E
3: tutto questo con inizio alle
4: 20:30. Gianmario Sanziani, Mario Tribuzio e Umberto Parmacci
0: sono i tre DJ.
4: Okay. E poi ci saranno artisti di strada, gonfiabili per i bambini, quindi
0: sarà una festa, diciamo,
4: in tutto il borgo.
0: I gonfiabili dove?
4: Sempre di fronte alla torre di Mola.
0: Ok.
4: Sì. E banchetti gastronomici dove tutti i localetti di Via Abate Tossi mettono fuori il locale.
0: Ah, perfetto. Sì. Quindi si mangerà, si potrà assaggiare, ovviamente, quello che fa. Beh, perfetto.
4: Certo. Questo è il 22, lunedì.
0: Okay.
4: Poi martedì 23, dopo il rientro della processione, ci sarà
0: rientro della processione
4: del 23.
0: Sì.
4: Ore la processione più o meno per le 21, no?
1: Per le 21, sì.
4: Ok. Quindi alle 21:30 a Largo Paone ci sarà la cover dei Queen ufficiale.
0: Ecco,
4: e il secondo giorno di festa, e poi il terzo giorno, sempre alle 21:30, mercoledì 24, i Nomadi in concerto.
0: Ah, ok.
4: E sarà un concerto abbastanza lungo, circa 3 ore.
0: Ammazza.
4: Sì, così, Nomadi, un bel repertorio. E poi al termine del concerto, alle 00:30, ci saranno i fuochi.
0: I classici fuochi di San Giovanni
4: non possono mancare,
0: c'è sempre questa competizione dei fuochi,
4: mancheranno mai
0: tra i fuochi di San Giovanni e i fuochi di Sant'Erasmo, sempre questa competizione. Padre,
4: sì,
0: così.
4: Beh, è così,
0: è una cosa che ormai bene. Ci sono, padre, volevo dire, persone che sentono questa festa religiosa? Lei ha notato che nell'arco degli anni ci sono stati momenti di alto e basso, diciamo, no? I ragazzi, la cosa che a me preme, si stanno avvicinando un po' di più a tutta la funzione religiosa?
1: Ma su questo sì. È una cosa molto particolare, perché generalmente i giovani in chiesa non si vedono tantissimo. E invece San Giovanni riesce ad attirare anche i giovani. Cioè, è la cosa che a me ha colpito, sono 3 anni che sono vice parroco a San Giovanni, e la cosa che mi ha colpito è il flusso di gente che entra in chiesa nei giorni di festa. Cioè, noi la chiesa i giorni di festa la chiudiamo alle 2:30, alle 3, perché c'è un flusso continuo di persone, chi entra per una preghiera, chi entra per una foto, però entrano in chiesa, anche famiglie con bambini entrano in chiesa e fanno la loro preghiera spontanea a San Giovanni Battista. E questo è molto bello, perché significa che la fede non si è persa del tutto. Ed è bello anche che ci sono anche tanti ragazzi giovani che portano San Giovanni Battista. I portatori di statua non sono
0: solo gli anziani,
1: persone adulte,
0: sì.
1: Ma ci sono anche tanti giovani. E poi anche il comitato, che si impegna tanto e che dedica da febbraio il tempo per la festa, sono tutte persone giovani, a parte pochissimi che sono un po' più grandi, però la
0: magari
1: maggior...
0: per dare l'input ai giovani che magari tante cose non le sanno, quindi è giusto che ci siano gli adulti, gli anziani tra virgolette della festa, che sanno come funziona, per instradare magari i nuovi adepti, della festa.
1: Ed è bello proprio questo, che ci sono anche tanti ragazzi giovani che si impegnano. Quest'anno addirittura ci sono anche 5 giovanissimi ragazzi che fanno la seconda, il terzo superiore, che dedicano il loro tempo per la festa di San Giovanni, e quindi si rinnova questo legame della città e anche dei giovani con San Giovanni, ed è, questo è molto molto bello, ci dà speranza.
0: Speriamo noi.
3: Gaia, scusa, volevo chiedere, la cover dei Queen e i Nomadi si terranno tutti in Largo Paone?
0: Sì. Tutti Largo Paone, sì. Giusto?
1: Sì, sì,
0: okay. Sì, sì, sì, sì.
3: Quindi la prima sera si festeggia nel borgo e poi ci si sposta in Largo Paone per i due eventi musicali.
0: Sì, sì, sì. Giusto. Okay. Le giostre saranno sempre ubicate al solito posto, sì, al porto, sì. Quindi ci saranno anche, sì, sì, le, sì, giostre.
4: Sono attive anche già dal weekend, quindi venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì.
0: Ok, ok, sì. Quindi per dirlo anche agli, sì, altri. Sì. Ok. Poi altre novità, ci saranno ovviamente le solite bancarelle, le illuminazioni che ho visto che ci sono state per tutto il mese, giusto?
1: Sì, sì, perché per il mese, ormai, esatto, per il mese dei Santi, perché ormai mi sembra che siano un paio di anni, sì, che le luminarie si fanno insieme al Comitato Festa di Sant'Erasmo, quindi infatti, sì, unica luminaria, uno per evitare anche il disagio alla città.
0: Togli me. Sì, sì, esatto.
1: Perché Formia lo sappiamo bene che ha un problema. Però questo è un problema, quindi se possiamo evitarlo, insomma.
0: Perfetto.
1: E anche,
0: sì,
1: per dare proprio il senso dell'unione e di ricordarci che i due santi non sono in competizione, ma a parte le,
0: sì,
1: battute,
0: sì, certo,
1: che facciamo,
0: certo,
1: con il,
0: sì,
1: comitato.
0: Sì, sì, è ovvio. Sì, sì, sì, sì.
1: Quella amicizia, certo, che ci si prende in giro, però è bello l'aspetto dell'unione, quindi da un paio di anni si è scelto di fare le illuminare insieme anche per dare questo respiro di unione.
0: Una cosa volevo chiedere, ma era una, cioè, una curiosità, le è capitato di vedere altre città con due patroni? No, cioè non so se siamo se siamo, mi sa, una perla
1: siamo
0: rara.
1: Siamo gli unici.
0: Ah, ecco. No, perché io, diciamo, nelle altre non ho visto, però ho detto ovviamente non è che posso sapere, ho detto magari lo chiedo al padre che lo sa, magari è già più esperto di me.
1: No, no, siamo penso gli unici in Italia e per di più molto ravvicinate come feste, perché
0: sì,
1: in un,
0: sì,
1: mese ne facciamo due.
0: Sì, a giugno abbiamo il pienone, diciamo,
1: sì,
0: delle feste. Sì,
1: e
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: di più sono due feste grandissime,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sia San Giovanni che Sant'Erasmo, sia da un punto di vista di cantanti che di fuochi, li chiamano...
0: Sì.
1: Sia
0: persone, sì,
1: da un punto di vista economico, ma tantissime persone, e penso che siamo in Italia gli unici che riescono a fare due feste così grandi nell'arco di un mese.
4: 20 giorni.
0: Pensate un po'. Vabbè.
3: Volevo chiedere invece una cosa a proposito dei problemi con cui siamo afflitti relativamente al traffico. Non ricordo, ma qualche anno addietro sono state previste delle navette dal nuovo mercato verso Formia per accompagnare le persone che volevano venire senza intasare ulteriormente l'area del centro?
4: Per il 24, perché prima purtroppo non si è riuscito. Il 22, poi essendo solo nel borgo di Mola, via Vitruvio non è tutta chiusa, quindi si cammina tranquillamente.
3: Quindi per il 24 c'è questo servizio?
1: Sì,
4: sì.
1: Dal mercato nuovo ci sarà la navetta dal mercato fino a...
0: Ah, ecco, quindi sì, è importante in effetti,
3: infatti,
0: perché queste navette,
3: sì,
0: ci servono, perché se no non camminiamo più.
1: Anche, no, perché poi il parcheggio di Largo Paone è, sì, occupato dal concerto e dalle bancarelle, quindi lì non ci si potrà parcheggiare.
0: Esatto, è vero.
1: Quindi
0: è vero,
1: ci si parcheggia comodamente al mercato nuovo e poi con la navetta si arriva fino in città.
0: Ok, vabbè, poi abbiamo anche il ponte pedonale, quindi che per l'occasione magari la villa rimarrà aperta, la villa comunale rimarrà, sì, aperta per di più, in modo,
1: sì,
0: da,
1: sì,
0: permettere alle persone eventualmente anche a piedi di poter arrivare al parcheggio.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok. Sì, la volevi dire.
3: La navetta era un fatto importante, che ricordavo che era stata già prevista qualche anno addietro, ed è importante perché comunque tutti noi siamo capitati in qualche incontro questi giorni di San Giovanni, gli altri anni, quindi insomma, ecco, se riusciamo a razionalizzare un po' questa parte, sicuramente la festa diventa anche più piacevole, perché si decongestiona un po' il centro. Invece il parcheggio, diciamo, del Porto Grande, lì dove per una parte ci sono le giostre, è fruibile?
4: Sì,
0: Sì, sì, sì, quello. Sì. Dove sì. sono le giostre? Tanto il parcheggio è un pezzo
4: avanti, sì, possono parcheggiare, esatto, e sì, il pezzo delle giostre no.
0: Esatto, vabbè, quel pezzo delle giostre dove stanno i pullman, se sì, non mi sbaglio, ci sì, sono sì, i capolinea dei pullman, sì, quindi diciamo non è un posto che attualmente è fruito dal parcheggio. No. Quindi diciamo sono due zone separate, sì, sì, sì, quindi quello
4: no, no, il parcheggio rimane, è aperto.
0: Ok, ok. Quindi scusatemi,
3: la presentazione completa, appunto, insomma, quindi c'è l'area del mercato nuovo che è a disposizione e ci saranno le navette per portare giù le persone. Una parte del porto che comunque sarà aperta al parcheggio, sì, e quindi insomma, queste sono le due grandi aree dove volendo,
0: si può parcheggiare, sì.
3: Si può parcheggiare, esattamente.
0: Perfetto.
3: Informazione importante soprattutto per chi si deve muovere in macchina.
4: Perché l'isola vedonale, diciamo, ecco, parte da dove? Da Piazza Risorgimento.
0: Ah, ecco, Piazza sì, Risorgimento fino a
4: Tuttavia Vitruvio,
0: fino a Bartireno, sì. Ok, quindi l'isola pedonale sì, da che ora?
4: Intorno alle 20.
0: Ok, quindi dalle 20, dal Bar Tirreno fino a Piazza del Risorgimento sarà isola pedonale, sì, quindi si potrà, diciamo, transitare solo sulla litoranea.
4: Sì.
0: Ok, perfetto, questo è da chiarire. Questo quali giorni abbiamo detto?
4: 23 e 24.
0: Sì, il 23 che il 24. Ok.
3: Posso dare un suggerimento al comitato?
0: Sì.
3: Sì, non so se hanno già provato altre volte, ma in occasione di queste feste non si riesce a fare una convenzione con i vari parcheggi di Formia, quelli non interessati dall'area di chiusura, in modo che rimangano aperti un po' di più, magari facciano una tariffa agevolata per questi 2 o 3 giorni nelle ore in cui, diciamo, si prevede il maggior afflusso?
4: Sì, sicuramente, però poi quella è una scelta del titolare di rimanere più ore aperto. Sì, possiamo provare a sì, chiedere, però.
0: Sì, magari l'anno prossimo si può provare l'anno prossimo, però giustamente sì, poi.
3: Perché poi
4: però adesso col fatto che non si paga il parcheggio, quindi penso che nessuno a parcheggiare. Preferiscono camminare a piedi, anche perché la chiesa di San Giovanni è abbastanza vicina, esatto, non è come sì, Sant'Erasmo sì, e devi arrivarci sì, apposta. Sì. Quindi
0: in effetti dal porto è più vicino, è vicino, non è che ci
4: ma pure
0: siano,
4: anche al mercato nuovo volendo non è proprio lontanissima,
0: sì sì sì, a scendere un po' più faticoso. Però sì, in effetti specialmente quella del porto arrivi subito al centro, sì, quindi ti fai via Vitruvio, diciamo, e arrivi sì, poi a Piazza Risorgimento e nel clou della festa, quindi è abbastanza
4: la festa
0: comoda.
4: È concentrata a Largo Paone, sì, la chiesa sì, è vicina, quindi
0: sì,
4: non
0: sì,
4: è
0: sì,
4: che
0: sì, sì, quello senz'altro.
1: Vabbè, la bellezza della festa di San Giovanni è proprio questa, che è concentrata, diciamo, in sì, 100 metri
0: sì, sì,
1: c'è concentrato tutto, i paninari, sì, gli eventi musicali,
4: il Borgo
1: e poi
4: di
1: la
4: Mola,
1: chiesa.
4: Tutto vicino.
0: C'è tutto vicino, quindi il Borgo di Mola poi è caratteristico, sì, perché è molto bello, è sempre stato sì, una chicca, diciamo, no, per quanto riguarda...
3: Senti, io prima di chiudere farei un attimo il recap di tutto, perché sì, ricordiamo orari, presenze, sia delle... di tutto quello che attiene alle funzioni religiose e tutto
0: sì,
3: quello che
0: esatto,
3: attiene alla
0: quindi,
3: parte diciamo così musicale, diciamo.
1: Okay. No, ok, quindi parto, allora, sì, parto io, padre, quindi sì? Okay. Sabato alle ore 19 ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Mariano Parisella, il vicario generale, e ci sarà la benedizione dei portatori di statua. Dopo, alle ore 20, ci sarà la presentazione del restauro che abbiamo fatto in questi mesi a San Giovanni Battista e sarà a cura del restauratore. Si esiterà sempre in chiesa. Domenica, alle ore 19, ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Alfredo Micalusi, che è il parroco di Sant'Erasmo. Poi, dopodiché, il 23, alle ore 19, ci sarà il canto dei primi vespri. Dopo ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Luca Fallica, che è l'abate di Monte Cassino, e a seguire ci sarà la processione giù alla Torre di Mola, dove ci sarà la benedizione del mare, l'antica tradizione che si fa lì alla Darsena. Il 24 giugno, che è il giorno di festa, le messe sono alle 7, alle 8, alle 11:30, alle 18:30 e alle ore 19:30. Alle 9:15 c'è la Santa Messa solenne, che è presieduta dal nostro vescovo Luigi Vari, e sarà, come dire, saranno presenti tutte le autorità civili e militari della nostra città, oltre che tutti i sacerdoti della città. Poi, dopo la messa, quindi per le 10:30, 11:15, ci sarà la processione che seguirà sempre lo stesso itinerario, con sempre le stesse attività, quindi ci sarà la benedizione dalle suore di San Giulio all'ospedale, la corona ai caduti a Piazza Vittoria, la preghiera del marinaio al porto e poi i fuochi del giorno.
0: San Giovanni arriva fino a?
1: Fino a San Giulio.
0: A San Giulio giù,
1: okay.
0: E sopra?
1: Sopra fino al comune,
0: fino al
1: quindi
0: comune.
1: Piazza,
0: okay.
1: Santa Teresa,
0: perfetto. Almeno che abbiamo...
4: sale nella strada interna di Via Lavanga e riscende a Via Vitruvio.
0: Ah, perfetto, ok, quindi abbiamo detto anche come si svolgerà la processione, quali sono le strade che farà. Adesso, per quanto riguarda i tre giorni di festa,
4: il 22 nel Borgo di Mola, ho dimenticato prima una cosa importante, che la Torre di Mola è aperta e ci saranno delle visite guidate, e rimane aperta tutta la serata, e poi ci saranno artisti di strada, banchetti gastronomici, e si chiama proprio Borgo in Musica, dove è la musica al centro di tutto. Il 23 la cover dei Queen alle 21:30 e il 24 i Nomadi in concerto sempre dalle 21:30 e a 12:30 i fuochi d'artificio. Perfetto. Finali.
3: Quindi quest'anno Chiara, i fuochi saranno soltanto quelli del 24 sera, giusto?
4: I fuochi della serata il 24 sera, quelli del giorno all'1, si chiama la batteria dei pescatori, la famosa batteria dei pescatori, sì. Alle 13 al porto.
0: Quella che
4: quando San Giovanni a mare.
0: Okay.
4: E poi la coriandolata alle 2 al rientro in chiesa.
0: Perfetto. Quindi abbiamo dato tutto tutto quello che ci sarà, il programma che ci sarà a partire dal 22. Ok, 22, 23 e 24. Tre giorni di festa. Quindi signori, siamo gli unici, forse in Italia abbiamo due patroni.
4: Sei giorni di festa.
0: Abbiamo 3 e 3. Però le attività commerciali solo una, perché io quando lavoravo era solo mezza giornata di un giorno, ho detto perché noi ce ne abbiamo due, perché non due?
1: E da un punto di vista legale uno può essere. Sì,
4: è perché poi il 2 giugno già è chiuso.
0: Non conveniva, per cui
4: già c'è la chiusura.
0: Ci siamo aggregati a San Giovanni, se diciamocela questa cosa. Va bene. Allora io volevo ringraziare il Comitato di San Giovanni, quindi Don Andrea Chiosa e Chiara Capozzi,
4: grazie
0: per essere stati con noi e per averci illustrato il programma di San Giovanni, della festa di San Giovanni, che è un'altra grande festa che si farà a Formia.
1: E noi vi ringraziamo a voi per l'invito e per la possibilità che ci avete dato.
0: Ma sempre, sempre disponibili, quando avete qualcosa voi ci chiamate e noi ci organizziamo.
1: Grazie, grazie veramente. Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte nostra.
0: Grazie mille, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie.
3: E anche da parte nostra penso di interpretare un po' il sentimento di tutta la città. Il ringraziamento non è solo personale, ma è di tutta la città, con tutto quello che fate, vi impegnate a fare appunto per organizzare queste feste che poi sono fruite dall'intera cittadinanza. Quindi penso che noi qui possiamo un po' essere la voce di tutti e dirvi insomma grazie per il lavoro che fate e augurarvi che tutto vada come desiderate e quindi speriamo di vivere tutti insieme una bella festa di San Giovanni.
1: Grazie.
0: Ok, allora Sira, un saluto a tutti. Ti saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo.
3: Ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Ok. Ciao a tutti, al prossimo mercoledì.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: California, informa.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia, Alicia e Sara, il fidanzatino della sorella maggiore che sostiene, senza esitazione, sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in qui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo richieste delle famiglie e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
4: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
3: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddei, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigno Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniele

molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto nel 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta in occasione di questa nuova edizione del Festival proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il Festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone.

0: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata dallo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto di incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Astral Infomobilità.
3: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Arce e Cassino nei due sensi di marcia. In via dei Monti dei Pini, traffico rallentato tra Patrica e Valle Fioretta, direzione Frosinone asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Techiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, altezza via Tor di Tre Ponti, direzione Borgo Faiti. A Borgo Faiti si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via dei Monti Lepini, in prossimità dell'incrocio con via Appia, nei due sensi di marcia. Mentre sulla statale Pontina si rallenta, altezza Borgo Piave, direzione Latina. Da Claudio Braccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
4: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral.

0: Infomobilità,
1: un servizio della Regione Lazio.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

E dunque siamo all'appuntamento del mercoledì, oggi è mercoledì 17, la chiesa ricorda Calogero, anzi no, Ranieri di Pisa, Calogero domani, poi Pietro, gamba corta, si chiama così, Beato Pietro gamba corta allora, dunque fino alla bara impari, e questo è quello che ci dice l'indovino. Allora, siamo all'appuntamento del mercoledì, come sempre il nostro buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia e come sempre il nostro buon ascolto.

Al 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Dunque passiamo all'appuntamento di Welcome Summer 2026, 19 di giugno, l'appuntamento in occasione del nostro 38esimo anniversario. Questo è l'appuntamento del ristorante La Villetta che vi dà il benvenuto all'estate 2026, organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini delle migliori case, delle aziende che ci hanno tenuto compagnia in questi 38 anni. Allora, il terzo calice si paga naturalmente e il buffet aprirà intorno alla musica affidata alla Curti Feelings con Sara Williams e Andrea Deo. Alcune delle nostre aziende che ricordiamo sono la pescheria dello Spalo, il Castagnano, ancora

parliamo anche di punti cecubi, e ancora Casale del Giglio, la cantina Le Marche e tutti gli altri. Vediamo l'appuntamento naturalmente al ristorante La Villetta questo venerdì a partire dalle ore 20. Il buffet aprirà intorno alle 20, tutto nella serata. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Allora, ulteriori informazioni come sempre allo 0771 72 31 13, oppure per le vostre prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Come sempre vi aspetta in località Giannola di Formia, naturalmente via del Porticciolo Romano.

Lasciami il tuo silenzio, spegni la voce.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione sono in una casa segreta da un parente. Il video poi in cui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato, che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli, assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo richieste delle famiglie, e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
6: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
5: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigni Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato della lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Vuming 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della scuola di vela di Ventotene e dell'associazione Fuoriquadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole Ventotene, culla del manifesto del 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al 700° carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione

0: dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gate US per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di regata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il golfo in un punto d'incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
2: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
3: E dunque passiamo all'appuntamento con il Welcome Summer 2026, questo è dunque l'appuntamento al ristorante La Villetta per quanto riguarda venerdì, in occasione del nostro 38esimo anniversario. Il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini dei migliori prodotti delle nostre aziende partner che ci hanno accompagnato durante questi 38 anni e ci accompagneranno ancora. Dunque la serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Dopo il terzo calice si paga naturalmente il prezzo aggiuntivo, dal quarto in poi il buffet limitato aprirà intorno alle 20. Musica dal vivo a cura della Gusti Films con Sara Williams e Andrea Taddeo. Questo naturalmente è l'appuntamento musicale, alcuni dei momenti che ci terranno compagnia insieme al Casale del Giglio, Pescheria dello Squalo, la fabbrica della pasta di Gragnano, ancora Pasticceria Amedeo e Monti Cecubi. Allora, l'appuntamento è per venerdì, lo ricordiamo, per ulteriori informazioni le prenotazioni probabilmente su WhatsApp al 393 90 12 195 oppure le vostre informazioni allo 0771 72 31 13, il numero storico. Naturalmente il ristorante La Villetta vi aspetta a Gianola, località di Formia, naturalmente in via del Porticciolo Romano. Da non dimenticare naturalmente il ristorante La Villetta per festeggiare insieme naturalmente questa estate 2026 il nostro 38esimo anniversario.

0: secondo appuntamento del programma. Siamo pronti, naturalmente, il nostro buon ascolto, come sempre.
1: Questa è la storia di tre sorelle, Lulu, Nana, Carmela. Tutto quanto belle e vanno a pazze, vanno a pazze, bambini. Quello che è successo, state massimo.

E questo è dunque il Rodogno, Alberto Selli, naturalmente, con Lulu Carmè Nanà, oppure Lulu Nanà Carmè, ecco. Un altro dei prodotti del nostro Rodogno, intanto, c'è l'omaggio ad un classico italiano da parte della Nannini, Volare.

finale in blu dipinto di blu diventa poi volare con il tempo. Da Nannini omaggio a Modugno con questo grande momento musicale, così come l'omaggio è da parte di Luigi Attrice, personaggio partenopeo, che in un album omaggia Totò.

E allora, naturalmente, l'attrice Enzo Di Domenico ha curato la musica di questo momento musicale che abbiamo appena proposto, con l'omaggio da parte di Luigi Attrice, omaggio a Totò. Allora andiamo avanti con un appuntamento insieme al saluto a Rosana Franco, insieme a Gabriele e a Giuseppe Testa, salutiamo Giulia e Ermede Tullio, naturalmente con la voce di Marcella torna per Sole che nasce, Sole che muore e un altro dei suoi successi.

È successo per Marcella, riascoltato con Solo che nasce, Solo che muore, Marcella Bella, naturalmente, per salutare Rosana e Franco, salutiamo Gabriella, Giuseppe Testa, Giulia, Ermede e Tullio, per passare poi a Leo Ferrucci con un momento musicale scritto a violino Franco Stacco insieme a Caseburi con Te voglio.

lavoro curato dal Perucci, naturalmente lui che ha curato tutti gli arrangiamenti, con Pierilino che ha curato gli arrangiamenti di Casaburi, insieme a Gianni Pierilino. Intanto abbiamo riascoltato anche la voce del Leo Perucci con questo suo Te voglio, tratto da Amore Amore. Allora, siamo ad un altro momento musicale, andiamo a salutare Civite Giuliano insieme alla famiglia Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, con Drupi e con Sambario.

Tamberio, i gruppi per salutare Civita e Giuliano, un saluto all'intera famiglia. Bene, negli anni 60 e 70 i vari gruppi e cantanti italiani hanno avuto un grande successo internazionale, nazionale e internazionale, con alcune cover. Di quelli, un gruppo italiano propone un grande successo di Michel Polnareff, e allora una bambolina che fa no, no, no.

Baglioni lascia il posto, intanto quelli lasciano il posto a Baglioni, che adesso ascolteremo con Strada Facendo, è uno dei classici per Baglioni. Un saluto a Claudio Baglioni, naturalmente, in bocca al lupo per la sua salute. Intanto salutiamo Gina e Salvatore con il nostro buon pomeriggio. Strada Facendo.

Baglioni per Santa Regina e Salvatore. Salutiamo Lidia e salutiamo Lamberto con una cover. Nel tempo è stata proposta anche da Nicola Di Bari, ma in questo caso ascolteremo il tutto dai Califfi. Così ti amo, To Love Somebody, con i Bee Gees, che hanno portato a grande successo questo brano. Allora un saluto, naturalmente un buon pomeriggio, Così ti amo.

Sentiamo, questo è uno dei momenti classici del repertorio dei Califfi, ma è diventato un grande successo anche per Nicolò Di Bari. Così ti amo, un momento musicale curato in italiano da Boldrini e Gibb, veramente sono gli autori di questo momento musicale portato a grande successo mondiale dai Bee Gees. Love Somebody, così ti amo. Si può dare di più? Ma sì, che si può dare di più. Allora, sono 14.49, ascolteremo questo brano, poi passeremo come di consueto agli amici della pubblicità.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Sono le 14.55, allora andiamo a salutare dunque Angela e Tonino Scipione con i Camaleonti e Io per lei.

per lei, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Bene, oggi la salutiamo con la Gianna Nannini che interpreta Endrigo con Lontano dagli occhi.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Allora, un saluto e un ricordo di un grande personaggio, questo Goran Kuzminac, che ieri avrebbe festeggiato gli anni, e invece purtroppo ho scoperto quest'oggi che non c'è più, non sapevo che Goran Kuzminac, che è nato il 16 di giugno del 1953 a Trento, è morto il 18 settembre del 2018, è stato un cantatore, chitarrista, medico italiano di origine serba. Qualcuno lo ricorderà con Stasera l'aria è fresca, e con questo noi ricordiamo Goran Kuzminac.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in qui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo ulteriori richieste delle famiglie, e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore alle attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avir al quartiere Sant'Erasmo. In particolare una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
8: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
7: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi Reti d'Impresa della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddei, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigni Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato della lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali del

0: che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto del 1941 e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone.
1: Radio Formia, informa.
0: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata dallo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto di incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Riesco. Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
2: Itaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

cerca i guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in cui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato, che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli, assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo ulteriori ulteriori richieste delle famiglie e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate anche con servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso il finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
5: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
4: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri, presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigni Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo due anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19, una seduta che prevede soltanto due

0: l'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto del 1941 e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone.
1: Radio Formia, informa.
0: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata dallo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto d'incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

just fell through.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

gioco nel mio zoo. Non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato con code tra le località Pitocco e Colle Lavena nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale via per Fiuggi, si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia nei due sensi di marcia. In via Casilina si rallenta nei centri abitati di Anagni, Frosinone e Darce nelle due direzioni. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, lato Napoli, un cantiere attivo rallenta il traffico a Fondi tra via dei Serpenti e via Carlo Levi nei due sensi di marcia. A Borgo Santa Maria si rallenta per l'intenso traffico su strada Macchia Grande, in prossimità dell'incrocio con via del Crocifisso, direzione Pontina. Da Claudio Volacce d'Astral, Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: canto sottovoce.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene senza esitazione, sono in una casa segreta da un parente. E il video poi in cui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo richieste delle famiglie e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del comune, attraverso un finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, della Renauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. Il sindaco Liccese, durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore all'attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
3: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7.30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
2: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno. Lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri, presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi Reti d'Impresa della Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigni Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Vuming 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della scuola di vela di Ventotene e dell'associazione Fuoriquadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole ventotene, culla del manifesto del 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta, in occasione di questa nuova edizione del festival, proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone.
4: Radio Formia informa.
2: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata dallo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto di incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato.
6: Credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Bam bam, bambina.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato con code tra le località Pitocco e Colle Lavena nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale via per Fiuggi, si rallenta a Techiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia nei due sensi di marcia. In via Casilina si rallenta nei centri abitati di Anagni, Frosinone e Darce nelle due direzioni. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, lato Napoli, un cantiere attivo rallenta il traffico a Fondi tra via dei Serpenti e via Carlo Levi nei due sensi di marcia. A Borgo Santa Maria si rallenta per l'intenso traffico su strada Macchia Grande, in prossimità dell'incrocio con via del Crocifisso, direzione Pontina. Da Claudio Veloce da Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
3: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

tu. Là dove le paure nascono non scapperò come ho sempre fatto, ma se lo vorrai ti lascio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo, come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene Omare, James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene Omare.

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland al vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple thing.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: Gelato, dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Undicesimo giorno della scomparsa delle sorelle di Minturno, Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Nelle ultime ore, alla paura per le sorti delle due ragazze, si intrecciano anche inquietudine, accuse e confusione. Biglietti in codice nella stanza in cui dormivano nella casa famiglia, Alicia e Sara. Il fidanzatino della sorella maggiore, che sostiene, senza esitazione, sono in una casa segreta da un parente. E il video, poi, in cui si vedono le due sorelle il sabato sera uscire da un bar per tornare alla casa famiglia. Potrebbero essere state avvicinate, contattate in quel locale per accordarsi e poi incontrarsi durante la notte. Una serie di situazioni sulle quali gli inquirenti stanno cercando risposte chiare. In campo, fin dal primo istante, anche Monica Sansoni, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha chiesto l'acquisizione degli atti al Tribunale dei Minori di Roma. Sono ore di grande tensione, sottolinea la Sansoni, e la mia preoccupazione è unicamente rivolta alle due minori. Andrò fino in fondo a questa terribile condizione. Sarà mia cura sporgere denuncia in procura contro chi non ha garantito protezione e tutela ad Alicia e Sara. È impensabile che nessuno si sia accorto, in primis, dell'immenso dolore che stavano patendo, in secundis del loro allontanamento nel cuore della notte. Il centro diurno comunale è ormai realtà concreta a Formia e a breve sarà pienamente operativo. Per la prima volta Formia disporrà di un centro comunale per assistenza ai cittadini con disabilità. Al termine di un complesso iter amministrativo, il centro diurno denominato Formiabili ha ottenuto anche l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura, compiendo così un passaggio fondamentale verso l'attivazione del servizio. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l'avviso pubblico per accogliere le domande di accesso e partire con l'assistenza. Ancora una volta parlano i risultati, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo. Abbiamo operato per raggiungere l'obiettivo che Formia attendeva da tempo. La struttura comunale a ciclo semiresidenziale sorgerà presso l'immobile a Casa Giusta in località Acqua Traversa, un bene confiscato alla criminalità e restituito alla collettività per finalità sociali. Potrà ospitare fino a 30 utenti e rappresenterà, per volontà dell'attuale amministrazione, il primo centro diurno comunale dedicato alle persone con disabilità nella storia della città di Formia. È un risultato per niente facile né scontato che inorgoglisce e ci sprona a dare sempre di più, ha osservato l'assessore alle politiche sociali Alessia Buco. Offrire ai nostri utenti un servizio di assistenza comunale significa garantire maggiori controlli assicurando qualità superiore con un progetto di inclusione e di sostegno altamente professionale. Formia Abili è stata progettata per garantire inclusione, autonomia e benessere. La struttura, immersa in un suggestivo ambiente naturale, dispone di ampi spazi dedicati alle attività educative, riabilitative e di socializzazione. Inoltre dispone di una palestra attrezzata, di laboratori occupazionali e di un vasto giardino esterno destinato a percorsi terapeutici e attività all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla qualità degli ambienti. Il centro sarà operativo 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo ulteriori richieste delle famiglie, e offrirà percorsi personalizzati finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia personale, al sostegno delle famiglie e alla piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, culturale e relazionale della comunità. Al mare a Gaeta per tutta l'estate, anche con un servizio gratuito di bus navetta. L'obiettivo del Comune, attraverso il finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione della Proloco, è quello di rendere il mare più accessibile a tutti e favorire una mobilità sostenibile. Con l'iniziativa della navetta ecologica gratuita si intende offrire un'opportunità concreta a residenti e visitatori che non dispongono di mezzi propri, che desiderano evitare gli spostamenti in auto o che semplicemente vogliono raggiungere spiagge in modo pratico, sicuro e senza costi, senza le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di parcheggio. La navetta, con una disponibilità di 25 posti, partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari della città, quelle di Serafo, dell'Ariana, dell'Arenauta e di Sant'Agostino. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nelle prossime tre domeniche di giugno e funzionerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. 4 le corse all'andata e altrettante al ritorno. il sindaco Liccese durante la conferenza stampa di ieri, alla quale ha presenziato anche l'assessore alle attività produttive Paola Guglietta, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane partiranno anche altri servizi gratuiti, come il collegamento dal piazzale Ex Avira al quartiere Sant'Erasmo. In particolare, una navetta raggiungerà la parte alta dello stesso quartiere medievale, mentre un'altra navetta elettrica da via Firenze condurrà residenti e turisti sul parco di Monte Orlando per consentire la visita del restaurato mausoleo di Lucio Munazio Franco. In questa intervista il sindaco Cristian Liccese sottolinea l'importanza ed il significato del progetto di collegamento gratuito con il mare.
2: Parte a Gaeta un servizio di navetta ecologica per collegare tutte le spiagge della nostra città al centro urbano, un servizio dedicato per i tanti turisti che potranno liberamente fruire gratuitamente di questo servizio di navetta che dalle 7:30 del mattino fino alle 22 di sera sarà in grado appunto di collegare tutte le riviere della nostra Gaeta. Un servizio importante che inseguivamo da diversi anni e che finalmente riusciamo a implementare per garantire mobilità sostenibile nella nostra amata Gaeta.
1: Nuovi ambulatori di chirurgia attivati a Ponza, Sezze e Priverno, lo ha confermato la direzione generale dell'ASL di Latina. Dal 19 giugno, dalle 16 alle 19:30, per quanto riguarda l'isola di Ponza, sarà attivo il nuovo ambulatorio di chirurgia in località 320. Lo stesso servizio, nei medesimi orari, sarà disponibile anche il 17 luglio, il 21 agosto e il 18 settembre. Al termine della stagione estiva saranno comunicate nuove date di apertura dell'ambulatorio. Il servizio è stato progettato per garantire un percorso assistenziale integrato finalizzato ad una pronta individuazione delle patologie chirurgiche con diagnosi tempestive direttamente sull'isola, riducendo al minimo i viaggi verso la terraferma e i relativi disagi. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente nell'ambito del progetto Formia tra passato e futuro, promosso dal Consorzio Due Torri presieduto da Francesca Capolino, grazie ai bandi reti d'impresa della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Formia e il CAT Latina Confcommercio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di promozione della mobilità sostenibile che l'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddei, sta portando avanti con l'obiettivo di incentivare forme di spostamento a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più moderna e sostenibile della città. Le e-bike, che entrano nella disponibilità del Comune, ha affermato il sindaco Taddeo, rappresentano non solo un risultato simbolico, ma anche un mezzo operativo per continuare a promuovere una mobilità moderna e vicina alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il capogruppo della coalizione di maggioranza Spigno Saturnia, Matteo Mastantuono, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione, ha spiegato Mastantuono, che è stato il secondo consigliere più votato alla lista Spigno Futura, dopo l'assessore Raffaele Vento, non è di sapore politico, ma per il ruolo delicato che occupa, essendo direttore dell'INPS di Gaeta, un impegno di lavoro importante che lo ha convinto a lasciare dopo 2 anni dall'insediamento della nuova maggioranza che sostiene il sindaco Marco Vento. Al suo posto subentra la prima dei non eletti della stessa lista, Alessia Tomao, che entrerà a far parte dell'assemblea civica durante il prossimo consiglio comunale che il sindaco Marco Vento ha convocato per venerdì alle 19. Una seduta che prevede soltanto 2 argomenti, l'approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga del consigliere dimissionario. Da oggi al 20 giugno Ventotene ospita il Festival Gita al Faro, che per la 15ª edizione vedrà partecipare gli scrittori Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e Wu Ming 2. Il festival è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding e dal sostegno del Comune di Ventotene, di Aboca Edizioni, della Scuola di Vela di Ventotene e dell'Associazione Fuoriquadro. In particolare, per quanto riguarda il programma delle serate, l'appuntamento sarà dedicato all'opera della biologa Rachel Carson, che negli anni 60 del secolo scorso denunciò l'uso indiscriminato dei fitofarmaci con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri affidati agli alunni e alle alunne della primaria di Ventotene. Il festival, inoltre, è molto legato fin dall'inizio al retaggio storico delle due isole Ventotene, culla del manifesto del 1941, e Santo Stefano con il suo carcere borbonico, dove furono reclusi i padri della Repubblica. Grande attenzione sarà rivolta in occasione di questa nuova edizione del festival proprio al settecentesco carcere, con un focus specifico. Il festival accende i riflettori anche sulle figure di Giuseppe Di Vittorio, leader sindacale confinato a Ventotene, con la presentazione dell'opera di Michele Colucci, Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, e sulla figura dello storico direttore del carcere Eugenio Perucatti, con la presentazione del libro Quel visionario di Eugenio Perucatti, biografia di un uomo delle istituzioni, a cura di Rosa Cirone.
3: Radio Formia, informa.
1: Si è conclusa nelle acque del Golfo di Gaeta l'edizione del 2K Team Race, tre giorni di sfide serrate, di grande tattica e spettacolo, che hanno visto impegnati equipaggi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ospitata allo Yacht Club Gaeta EWS ha confermato il carattere internazionale dell'evento. I team San Francisco Yacht Club degli Stati Uniti, Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l'Italia, Royal Thames Yacht Club Gran Bretagna, Yacht Club Costa Smeralda in rappresentanza della Costa Smeralda e di Royal Northern e Clyde Yacht Club e Bayershire Yacht Club in rappresentanza dei Paesi Bassi. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team di San Francisco, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Yacht Club Gaeta EWS per il successo dell'evento, reso possibile anche grazie al lavoro degli ufficiali di legata, dei volontari, dello staff organizzativo e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione. Il mondo della vela, dunque, ha trasformato il Golfo in un punto d'incontro internazionale, dove si sono incontrate competizione, passione e condivisione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. La Vezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: fretta!
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: migliori successi mixati da DJ
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: E invece

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigeria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, i tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Jazz Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene Omare, James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene Omare.

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland al vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes to something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.